0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
2: 87,6 i 100,2 MHz.